0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen. No a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverà in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica, ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverà in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane è interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langolini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Andrei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen. No a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il bilancio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfried Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. E il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica, ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langolini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, BAT.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Salito almeno 78 vittime il ghiaccio del sisma magnitudo 7.4 in Colombia. Secondo le autorità, i decessi segnalati nei dipartimenti del centro-ovest e del sud-ovest del paese. Tra le zone più colpite, nella città di Cali sarebbero crollati 23 edifici, tra cui 7 ospedali. Washington assicura massima assistenza alla Colombia tramite il segretario di Stato americano Rubio. In Italia, Giorgia Meloni esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal sisma. Il ministro degli esteri Tajani costantemente informato dal suo ufficio. Messaggio di Giorgia Meloni ai governi europei con la premier danese Frederiksen: no a un arrivo incontrollato di migranti. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo. Intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i soccorsi in mare. Cronaca: arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Siegfriedo Ranucci nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita, legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Il GIP di Roma ha emesso anche un mandato di arresto contestualmente alla misura cautelare per Lavitola, anche per Gomez Clesio Tavares, uomo accusato dai PM di avere partecipato all'attentato a Ranucci e attualmente latitante si troverebbe in Africa. Chiudiamo occupandoci di clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, osserva Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto ieri a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente, a seguito del quale è morto un bracciante marocchino e altri 9 a bordo sono rimasti feriti. Si tratta di un atto dovuto. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. I braccianti stavano rientrando a Torre Maggiore dopo una giornata di lavoro in Molise. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino alla notte di domani, dopo che un animale, forse un lupo, nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. La piccola si sta riprendendo. Nel frattempo va avanti la caccia al lupo. In campo esperti, veterinari, volontari e polizia locale. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL.
3: Troppo di fauna selvatica ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate, ovviamente, e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Non solo bevande e cibo per langorini improvvisi, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Si sceglie da un display, si paga con carta o smartphone e si apre lo sportello. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma, con epicentro a 82 km, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è presentato in caserma il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso Danilo Congeri, 28enne di Ugento nelle Cese. Sarebbe un ragazzo di 22 anni, sempre di Ugento. La vittima era a bordo della sua bicicletta e stava transitando sulla strada che collega Racale a Ugento. Il suo corpo senza vita era stato trovato nella tarda serata di domenica. È indagato per omicidio stradale il conducente del mezzo coinvolto domenica a Serra Capriola nel Foggiano nell'incidente in cui è morto un bracciante marocchino e altri 9 sono rimasti feriti. I carabinieri stanno svolgendo verifiche sulle modalità di trasporto del gruppo di braccianti e sulle condizioni del furgone. La vittima era regolare in Italia e viveva in Puglia da 2 anni. A Noi Cattaro, nel Barese, il sindaco Raimondo Innamorato ha prorogato la chiusura del parco comunale fino a questa notte dopo che un lupo nei giorni scorsi ha azzannato una bimba di 6 anni. Intanto va avanti la caccia all'animale, in campo esperti e veterinari. Sentiamo Vito Paradiso del servizio veterinario dell'ASL di Bari.
3: Troppo di fauna selvatica, ce n'è parecchia. C'è stata un'esplosione, ecco, proprio sulla tutela della biodiversità, sul ripopolamento dei lupi, perché si pensava a una specie in estinzione. Si sono moltiplicate ovviamente e stanno creando qualche problema, ecco.
2: Sfida benefica nel nome di Igor Protti il prossimo 24 settembre allo stadio Armando Picchi di Livorno. In campo vecchie glorie della squadra toscana e del Bari. Per gli Amaranto presenti i fratelli Lucarelli, Giorgio Chiellini e Fabio Galante. Per i biancorossi Tovalieri, Materazzi, Ventola e Amoruso. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti! Radio Norba!

0: talk about.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: MC Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 km, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina, colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State, 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio, secondo il Financial Times. Il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18.30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciaia ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. Si è presentato in caserma il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso Danilo Congedi, 28enne di Ugento, nell'Eccese. Sarebbe un 22enne, sempre di Ugento. La vittima era a bordo della sua bicicletta e stava transitando sulla strada che collega Racale a Ugento. Il suo corpo senza vita era stato trovato nella tarda serata di domenica. Non solo cibo e bevande, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Calcio, il Lecce ha presentato il suo nuovo attaccante, il francese Willem Obels. Il Lecce mi ha voluto veramente, voglio segnare più gol possibili, ha detto. Il responsabile dell'area tecnica Trinchera ha poi fatto sapere che il mercato continuerà. Sentiamo.
3: Questa è una squadra che deve essere in alcuni ruoli, deve essere

0: rinforzata e non ho mai nascosto la convinzione di dover rinforzare soprattutto sugli esterni offensivi, dove probabilmente arriveranno due calciatori e un terzino destro per fare la coppia con Danilo Veiga.
1: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

Battiti Live Playlist. Radio Norba.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Radio Norba, breaking news con TGCom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale universitario. Il sisma, con epicentro a 82 km, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhzhia, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme su Trump di The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicino al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Walter Lavitola, arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere Tavares. Già arrestati gli esecutori. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino che penalizza l'Italia. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026, perché molti sono approdati in Italia. Tennis a Montreal dalle 18.30, Dardery Nakashima per un posto in semifinale. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli Europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto, che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. Si è presentato in caserma il presunto pirata della strada che domenica avrebbe travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso Danilo Congedi, 28enne di Ugento. Nelle Cese sarebbe un 22enne, sempre di Ugento. La vittima era a bordo della sua bicicletta e stava transitando sulla strada che collega Aracale a Ugento. Il suo corpo senza vita era stato trovato nella tarda serata di domenica. Non solo cibo e bevande, adesso nell'area arrivi dell'aeroporto di Bari c'è anche un distributore automatico di fiori freschi, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci sono momenti in cui un fiore serve e i negozi sono chiusi, dice il proprietario della fioreria che ha installato il distributore. Calcio, il Lecce ha presentato il suo nuovo attaccante, il francese Willem Obels. Il Lecce mi ha voluto veramente, voglio segnare più gol possibili, ha detto. Il responsabile dell'area tecnica Trinchera ha poi fatto sapere che il mercato continuerà. Sentiamo.
4: Questa è una squadra che deve essere in alcuni ruoli, deve essere rinforzata e non ho mai nascosto la convinzione di dover rinforzare soprattutto sugli esterni offensivi, dove probabilmente arriveranno due calciatori e un terzino destro per fare la coppia con Danilo Vega.
3: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sui migranti si raffredda la tensione. Roma e Berlino escludono uno scontro, ma resta confermato il regolamento di Dublino. La Germania vuol rimandare nel nostro paese parte dei 12.000 richiedenti asilo arrivati nel 2026 perché molti sono approdati in Italia. Walter Lavitola arrestato per l'attentato di ottobre al giornalista Sigfrido Ranucci. L'accusa è il mandante. Gli si contesta il metodo mafioso. Caccia al factotum del faccendiere. Tavares sarebbe latitante in Africa. Già arrestati gli esecutori, 4 pregiudicati dell'Avellinese. Terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 132 morti accertati. A Cali, bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale. Il sisma con ipocentro a 82 chilometri, avvertito anche a Panama. Crolli e danni a strade, edifici e infrastrutture. Gli USA stanziano 15 milioni e mezzo di dollari. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Colpite Kiev, Zaporizhskaya, Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Forti esplosioni dovute a vettori balistici confermate da giornalisti sul campo e aeronautica militare. Bilancio provvisorio, 5 morti e almeno 20 feriti. Allarme Trump da The Steady State. 400 ex agenti e funzionari CIA. Sta distruggendo la democrazia USA e non siamo nemmeno vicini al peggio. Secondo il Financial Times, il gruppo controlla il rispetto delle norme che tengono in equilibrio i poteri dello Stato. Europei di atletica a Birmingham, doppietta azzurra nel peso, oro di Fabbri e argento di Weir. Furlani si ritira, infortunio al primo salto. Nuoto agli europei di Parigi, argento di Razzetti nei 400 misti. Tennis a Montreal dalle 18.30 Darderi Nakashima per un posto in semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Una cordata di imprese siderurgiche italiane interessata all'ex Ilva di Taranto. Federacciai ha dato il via libera per dialogare con il governo. Le società interessate al momento sono 6, ma potrebbero aumentare. Intanto prosegue lo stato di mobilitazione delle ditte dell'indotto che procederanno con la richiesta di licenziamento collettivo. Una lite per futili motivi è degenerata in una sparatoria la notte scorsa in un parcheggio di Marina di Pulsano, nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba, riportando una ferita. Non è grave. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero iniziato a discutere fino a quando uno dei due avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Indagano i carabinieri. La Regione Puglia mette a disposizione 600.000 euro per il social freezing, pratica clinica che consente alle donne di congelare i propri ovuli. La misura è destinata a donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni che potranno presentare domanda sul sito di Puglia Salute. Un'offerta sanitaria che si adatta ai tempi e ai nuovi stili di vita, dice il governatore Antonio De Caro. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle, via libera ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
3: Essere una famiglia molto unita.
4: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
5: La salute prima di tutto.
6: Di avere più tempo libero per me stesso.
7: Stare tranquilli.
8: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, Bari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia, a causa del sisma che ha colpito il paese, è salito almeno 132 vittime, oltre 500 feriti. Il bilancio ancora provvisorio del sisma: 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano in continuazione tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di oltre 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato Enriquez chiede ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Cambiamo argomento. Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi in Russia con la moglie Asma e con i figli. Mosca ha dato asilo all'ex leader siriano. Attacco russo a Zaporizhia la scorsa notte. Per Zelensky la città è stata colpita da missili balistici nordcoreani. Al momento si contano 6 vittime e 19 feriti. Anche in questo caso il bilancio è estremamente provvisorio. In Sudafrica 14 minatori illegali sono morti e decine di altre sono rimasti feriti in una miniera dismessa a Rustenburg. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Chiudiamo con l'economia. In assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale del 2,8%, mentre il Brent guadagna il 2,6%, arrivando di nuovo a $90. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Una lite per futili motivi è degenerata in sparatoria ieri nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba riportando una ferita. Non è grave. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero iniziato a discutere fino a quando uno dei due avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Indagano i carabinieri. È stato fermato dalla polizia un 40enne residente a Grottaglie nel Tarantino, ritenuto presunto responsabile di violenze e maltrattamenti nei confronti della convivente. La donna aveva presentato denuncia alle forze dell'ordine. L'uomo stava fuggendo con un treno verso Milano, ma è stato individuato dagli agenti alla stazione di Brindisi poco prima della partenza. Arriva a Bari, nel quartiere Catino, il nuovo stadio del rugby e football americano. I lavori sono quasi terminati, conta 500 posti sulle gradinate, un grande campo da gioco in erba naturale, 290 metri quadri di palestra. È un luogo destinato a diventare punto di riferimento per lo sport e la socialità, dice il sindaco di Bari, Vito Leccese. Grottaglie celebra la regina della sua terra. Stasera e domani la quinta edizione dell'Uva Noscia, la festa dell'uva tra sapori, tradizione e innovazione. Il centro storico sarà animato da talk, percorsi enogastronomici, spettacoli e laboratori. Domani sarà anche consegnato il 7° Green Grapes Award alla miglior coltura della qualità Vittoria. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Lo vedi il mondo come piccolo. Ci si può perdere in un vicolo.

facendo soldi pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te. Ho lasciato la strada.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Colombia, a causa del sisma che ha colpito il paese, è salito almeno 132 vittime, oltre 500 feriti. Il bilancio ancora provvisorio del sisma: 5 città in allerta rossa, Pereira e Cali le più colpite, decine gli edifici crollati, sospesa l'operatività di 7 aeroporti. I soccorritori cercano in continuazione tra le macerie e i superstiti. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di oltre 15 milioni e mezzo di dollari. Il presidente del Senato Enriquez chiede ai membri del Congresso di donare lo stipendio di un mese per sostenere le famiglie colpite. Cambiamo argomento. Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Quest'ultimo dovrebbe trovarsi in Russia con la moglie Asma e con i figli. Mosca ha dato asilo all'ex leader siriano. Attacco russo a Zaporizhia la scorsa notte. Per Zelensky la città è stata colpita da missili balistici nordcoreani. Al momento si contano 6 vittime e 19 feriti. Anche in questo caso il bilancio è estremamente provvisorio. In Sudafrica 14 minatori illegali sono morti e decine di altre sono rimasti feriti in una miniera dismessa a Rustenburg. L'attività mineraria illegale è un fenomeno diffuso da decenni nel paese. Chiudiamo con l'economia. In assenza di schiarite sullo stretto di Hormuz, le quotazioni internazionali del petrolio riprendono a correre a ritmo sostenuto. Il WTI americano sale del 2,8%, mentre il Brent guadagna il 2,6%, arrivando di nuovo a $90. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba, ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. È accaduto in via Giovan Giovine. I fratelli, sotto effetto dell'alcol, si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti. Lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
3: Essere una famiglia molto unita.
4: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
5: La salute prima di tutto.
6: Di avere più tempo libero per me stesso.
7: Stare tranquilli.
8: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. So.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma a te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Dopo il terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, oltre 2.700 i dispersi. Dopo il sisma, le operazioni di soccorso vanno avanti e si continua a scavare tra le macerie. Le famiglie colombiane pubblicano informazioni sui propri cari scomparsi sui siti web locali gestiti dai cittadini. Intanto anche la Commissione europea esprime vicinanza al popolo colombiano sconvolto dal terremoto. Un portavoce di Bruxelles riferisce che la Commissione ha già tramite i partner sul campo istituito aiuti con la Croce Rossa tedesca e riallocato 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Cocho. Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, fuggito in Russia con la famiglia dopo la caduta del regime. Assad, riconosciuto colpevole dei reati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. Il conflitto russo-ucraino: Mosca si prepara all'escalation, non alla pace. Così il presidente Zelensky dopo il raid delle forze di Mosca a Zaporizhia la scorsa notte. Sempre Zelensky accusa la Russia di aver utilizzato missili balistici nordcoreani. Il comitato Schengen, convocato giovedì 13 agosto per l'audizione del ministro Piantedosi dopo le polemiche tra Italia e Spagna sull'immigrazione, il premier svedese Kristersson dice intanto che la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Chiudiamo con il clima e il caldo che non allenta la morsa sull'Italia, con temperature di 7-8 gradi superiori alle medie del periodo. 19 oggi le città contrassegnate dal bollino rosso, secondo gli esperti non prima del 17 agosto la fine della quarta ondata di calore sul paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. Accaduto in via Giovan Giovine, i fratelli sotto effetto dell'alcol si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti, lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
3: Essere una famiglia molto unita.
4: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
5: La salute prima di tutto.
6: Di avere più tempo libero per me stesso.
7: Stare tranquilli.
8: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali,

0: Ayanted mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma, solo a Cali si contano 85 morti, una delle città più colpite, più di 2700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendo di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Alvarez. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana neopromossa in Lega Pro, il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nuzzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. È accaduto in via Giovan Giovine. I fratelli, sotto effetto dell'alcol, si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti. Lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
3: Essere una famiglia molto unita.
4: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
5: La salute prima di tutto.
6: Di avere più tempo libero per me stesso.
7: Stare tranquilli.
8: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: sera.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio Norba,
3: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma, solo a Cali si contano 85 morti, una delle città più colpite, più di 2700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendo di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Albares. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana neopromossa in Lega Pro, il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nuzzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. È accaduto in via Giovan Giovine. I fratelli, sotto effetto dell'alcol, si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti. Lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
3: Essere una famiglia molto unita.
4: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
5: La salute prima di tutto.
6: Di avere più tempo libero per me stesso.
7: Stare tranquilli.
8: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma, solo a Cali si contano 85 morti, una delle città più colpite, più di 2700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendoli di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Albares. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana neopromossa in Lega Pro. Il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nuzzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. Accaduto in via Giovan Giovine, i fratelli sotto effetto dell'alcol si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti, lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
5: Essere una famiglia molto unita.
6: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
7: La salute prima di tutto.
8: Di avere più tempo libero per me stesso.
9: Stare tranquilli.
10: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
4: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma, solo a Cali si contano 85 morti, una delle città più colpite, più di 2.700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendo di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Alvarez. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana neopromossa in Lega Pro, il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nuzzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. È accaduto in via Giovan Giovine. I fratelli, sotto effetto dell'alcol, si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti. Lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
3: Essere una famiglia molto unita.
4: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
5: La salute prima di tutto.
6: Di avere più tempo libero per me stesso.
7: Stare tranquilli.
8: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande.

Kim spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Leone XIV ha espresso profondo dolore per le vittime del terremoto in Colombia. Il pontefice ha anche ringraziato i soccorritori che stanno prestando la loro opera nel paese sudamericano. Almeno 169 le vittime a causa del sisma, solo a Cali si contano 85 morti, una delle città più colpite, più di 2.700 le persone disperse. Immigrazione, il ministro degli esteri spagnolo Albares lancia un appello ai migranti avvertendoli di non entrare illegalmente a Ceuta e Melilla perché, dice, saranno rimpatriati. Non rischiate la vita in un'avventura destinata al fallimento, l'appello di Albares. Il comitato Schengen è intanto convocato per giovedì per l'audizione del ministro Piantedosi. Secondo il premier svedese Kristersson, la sanatoria decisa da Madrid rischia di riportare l'Europa verso una crisi migratoria simile a quella del 2015. Due persone sottoposte a fermo in Calabria, emesso dalla procura di Paola per le indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, bodyguard, era deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. Resta fissata alle 19 di oggi in Sicilia la riapertura dell'aeroporto di Catania a causa del prolungarsi dell'attività eruttiva sull'Etna. La società che gestisce lo scalo ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Chiudiamo con il calcio: sequestro preventivo per 324.000 euro nei confronti del Grosseto per IVA non pagata. La formazione toscana neopromossa in Lega Pro. Il decreto del GIP Mezzaluna su richiesta del PM Nuzzo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Si indaga sulla sparatoria avvenuta nella notte di San Lorenzo in un parcheggio in località Marina di Pulsano nel Tarantino. Un 22enne di Monteiasi è rimasto ferito ad una gamba ma non sarebbe in gravi condizioni. Secondo quanto emerso, due giovani avrebbero avuto una discussione per futili motivi, poi degenerata. Uno di loro avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco. Avrebbero occupato la strada, preso a calci le auto in transito e poi aggredito i poliziotti intervenuti per fermarli. A Taranto arrestati due fratelli di 22 e 21 anni. È accaduto in via Giovan Giovine. I fratelli, sotto effetto dell'alcol, si sarebbero scagliati contro gli agenti, arrivando a sfondare il finestrino di un'auto della polizia. Solidarietà è stata espressa agli agenti dai sindacati. Uve sane e di ottima qualità. La vendemmia pugliese 2026 si presenta con premesse eccellenti. Lo conferma Coldiretti Puglia, che stima anche un aumento della produzione di uva intorno al 10% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, dice Coldiretti, i costi di produzione sono alti e bisogna riequilibrare il mercato. Iniziano le notti più magiche dell'anno, quelle in cui cadono le stelle. Via libera dunque ai desideri da esprimere. In cima alla lista, salute e fortuna. Sentiamo i desideri dei lucani raccolti da Anna Musacchio.
5: Essere una famiglia molto unita.
6: Che stiamo bene, la cosa essenziale.
7: La salute prima di tutto.
8: Di avere più tempo libero per me stesso.
9: Stare tranquilli.
10: Una lotteria eventualmente, quello è il migliore desiderio.
4: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
11: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: one time.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un darrien, t'avvicina da lontana ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
4: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
5: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
6: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
3: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
7: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio
1: Norba. Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i due fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel Bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della Rai, non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Guerra negli stretti del Medio Oriente. Un elicottero statunitense ha aperto il fuoco contro una nave panamense che ha tentato di forzare il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati i 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i 2 fossero d'accordo. Tragedia stamattina nel bosco del Corniglio, nel Parmense, dove un uomo di 61 anni è morto nel tentativo di salvare uno scout 13enne precipitato in una scarpata durante un'escursione. La vittima era uno dei genitori presente al campo con i ragazzi. Inutili i soccorsi, sulle dinamiche indagano i carabinieri. Blocco totale all'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua eruzione dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati allo scalo di Palermo. Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Afa e caldo almeno fino a Ferragosto. Poi la svolta con una fase di maltempo diffuso e temporali. Oggi 19 città da bollino rosso, ma anche allerta meteo gialla in 6 regioni del centro-sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sono sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Battiti Live Playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Mi chiedo se sei sveglio

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: talk about.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate

0: vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo. Uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi. Un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana. Simone Cerasuolo il bronzo. Sara Curtis nella storia chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento. È la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va bene, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della Rai, non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
7: Se non lascio futuro, sono passato per niente.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo.